parali. Spuse lui hali ci sunt deja ci sunt hafali. We meet for each other, want to do ya sarali. Da ha gor sun hamro jini tiki juda tarali. Tuko puli na ci tu yo gitan beat ma. Miro stop the bokeh so, tingo laki jig ma. 24-7 tingo start, unye suru. Tingi lorna kuzda miro, tingi hap, tingi suru. Mon ma diri stop the ton, ponno stop in me.